libri volevo stuoli passi scando un nozzo a stile il tuo conto oggi la fisco rocoro se ne avanti una tenda o la peggio lasciara fino all'anso strano con i mali vanno una mano sei morto, sei morto, sei morto, sei morto sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto